Rangeiro sei mon nelu muhi, rangeiro sei mon nelu muhi, delu kemon toro kori, choeli lo monu nai jibu buli, e choeli monu nai.